yalla dal moy ku fi feñu lu nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fulli ci biti ñepp dal di xamne ki ak nafiq la ñu japp ko dal di koy ray te yoonte ya ali sallallahu alaihi wasallam lol mo ci amul walam tajid do fek nak li sunnatillahi terlim yalla tabdila ak soppeku yalla tabarak wa taala aw terlinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako dakoy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliya la day dalal xelu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dotul jaqati mbamuy mer